Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio restione meglio, Dominus vobisco, oremus destra versam transit creatura vista, prestimo legem, et unam tantium tuam, et a principia per Christum Domino nostro, amen. Benedicto Dei potente, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manete sempre.